0: do. On bere only okowat misire. Wona yori ta jaro ni renta. Ta yo vedo jaro ni renta. Ajuba, mati dake yo. Te si wadu.
1: Mr. Johnson, a wonder man.

Tokotobiro. Ah. Tokotobiro. Ah, kini yo siga da rogi o. Eh. Eh. Ah, bisi. Ada. Si.

pensi mi buy fast fast. Aye di da abeja di se da kan da mare papa papa. Ise efu ti mi a se fi lomo lowo. Bori pe iwo bori pe osu o ta ko ri si si be si di lata ro ni ma fo.